0: sia dinamica che non mi piace di più.
1: The thing that changed most.
2: Love.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 65.000 teléfonos tienen hoy algo.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lo que suena. Tendencia. Éxitos, ok.